compra queste contadine, cameriere cittadine, va contesse e baronesse, marchesine, principesse.

1003 Non con queste contadine, cameriere e cittadine, ma contesse, baronesse, marchese.